sin i do li a do lill a nila e aj e a naf hon nishan a di car e aj e a di hod an cha el neha e aj e ni noch

ego ia benda ajdech kidla eko ada nigo dido bega shibitsi edo hat ego da aji yata huidol alta dane jo ed altro bega shinda ahagi kompeda il nihigi bega shit asa zinde

ta'la istana dal sanagi da e ta hat e ko hato to qaya ate ta nila jo e allah ko hato diego aj e it is tra diego pani dugo jo e aj e awegi aj el sanagi to qaya ate ta nila jo e awegi hu ya ta hat et lo ko da hoto le e do ta go atot aisin le atot chilche il kako et egot abich indota awe hodo le shot at anila preterm birth ako di beta achayaniki jo et aisit ego e bansi kis at ansi kis do le la kot ego di kon hane hatogi binachi ikilche da sit adot.

de demino a na tin alabi hata cooper ishi aj inter e la e aj ia strangon season e belti broncos arabi ishi aj di start e la diat indi da nenki e ta